0: che muchachada!
1: Io con una comparsa di gitano, vestito di raccontar la sua ventura, di luego!
0: Che locura! Va già il ciascuno es malo, y según veo ya habéis desempeñado vuestro

0: di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba!
2: Quella sanguigna?
0: Resta dei

figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, pronto fortissimo, son come il fulmine, sono cantato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo figaro, bravo bravissimo, ah, bravo figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.